zoccolo, oh, se potessi tentare anch'io qualche colpo perfetto.

0: portentoso.
1: Il busto?
0: Bello! Che ceffi son costor, ciarlatani o speziali,